0: Perché penso quando si vuole vivere ancora davanti ci vuole un poco ottimista
1: per natura. No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre meglio, così che può da sperare.